Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: soli, siamo soli.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.
3: Stanotte per te.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Arrivi verso la scogliera,
1: la più alta della baia, picco sopra il blu.
0: E si dice che pioveva forte e che sorridevi
1: prima di diventare vento e non tornare più.

0: capacità. Voto 7. Toro, Venere, vostro astro guida, non vi guarda benevolmente. La sua influenza, verso sera, quando anche la luna diverrà dissonante, potrà farsi sentire di più. Affidatevi alla vostra natura placida e accomodante al fine di evitare discussioni sterili, specie in famiglia. E voto 7. Gemelli, il ritorno all'attività dopo il weekend sarà accompagnato dalle buone idee di Mercurio positivo, appagante il dialogo amoroso, quindi il voto è 8. Cancro, il vostro sarà un giorno ancora poco soddisfacente, soprattutto in ambito professionale, ma troverete nei sentimenti, grazie a Venere amica, la forza di reagire. Voto 7. Leone, saranno le ore del pomeriggio le più difficili di oggi, in particolare se dovete occuparvi di questioni personali, visto che oltre a Venere anche la Luna sarà in posizione ostile. Non usate forzature, anche perché Giove nel segno, alla fine vi sarà d'aiuto per mettere tutto a posto. Voto 8 meno meno. Vergine, la presenza di Venere e Marte in segni amici favorirà un buon clima nell'ambiente lavorativo e tanta complicità nelle relazioni affettive. Quindi voto 8. Bilancia, ad una mattinata con qualche complicazione seguirà un pomeriggio più fruttuoso grazie alla luna che tornerà a sorridervi. Siate fiduciosi con il voto 7. Scorpione, Marte, sempre in ottimo aspetto, vi vuole determinati negli affari e appassionati in amore, nonostante con il passare delle ore possano subentrare piccole noie causate dalla luna dissonante. Voto 8 meno. Sagittario, la nuova settimana avrà un inizio proficuo per il lavoro o lo studio, ma tutto andrà bene anche in amore, quindi voto 8. Capricorno, protetti da Venere positiva, utilizzate le idee della Luna, che per parte di oggi sarà ancora nel segno, per rivedere le vostre strategie, specie in ambito lavorativo. Voto 7. Acquario, l'arrivo nel pomeriggio della Luna nel segno vi suggerirà di essere geniali, non solo in ambito lavorativo, ma anche per risolvere eventuali problemi domestici. E voto 7 più. Pesci, un ottimo Marte vi incoraggia a non perdere l'opportunità per mostrare coraggio nel trattare gli affari, così come per continuare ad alimentare la passione nel rapporto di coppia. E voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Radio Padova, ritmo italiano anche con Giorgia. Tra le lune e le dune sono le 9:20 e tra poco aggiorniamo anche la situazione del traffico a nord-est.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Si rallenta con code per traffico intenso tra il bivio per la superstrada Pedemontana-Veneta e Veronest verso Milano e sempre per traffico intenso. Si rallenta sulla 4 Padova-Venezia in direzione Trieste tra Padova-Est e Arino. Sulla tangenziale di Mestre per il traffico intenso si procede lentamente tra Venezia e Castellana verso Trieste e tra Castellana e Marghera verso Milano. Code in direzione Trieste anche tra Terraglio e il bivio per la 27. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Ospite a Radio Padova oggi la dottoressa Arianna De Lazzari, specialista in ginecologia e ostetricia presso le sedi Centro di Medicina di Conegliano e Mestre via Nil De Jotti. Dottoressa De Lazzari, per una donna che ha familiarità con il tumore al seno o altri fattori di rischio, come si sceglie il metodo contraccettivo più adatto?
1: La scelta del metodo contraccettivo nelle donne con familiarità per il tumore della mammella o con altri fattori di rischio deve essere il risultato di una valutazione clinica individualizzata. La sola familiarità, infatti, non costituisce di per sé una controindicazione all'impiego della contraccezione ormonale, ma occorre distinguere tra una storia familiare di malattia e la presenza di un rischio ereditario elevato, ad esempio associato a mutazioni dei geni BRCA. La consulenza contraccettiva deve quindi considerare la storia personale e familiare, l'età, gli eventuali fattori di rischio concomitanti e le esigenze riproduttive della donna. Sulla base di questi elementi è possibile individuare il metodo più appropriato. In alcune situazioni i contraccettivi ormonali rappresentano un'opzione sicura, mentre in altre può essere preferibile ricorrere a metodi non ormonali, come dispositivo intrauterino a rame. L'obiettivo è garantire una contraccezione efficace e al tempo stesso appropriata al profilo di rischio individuale, attraverso un percorso decisionale condiviso tra medico e paziente e fondato sulle migliori evidenze scientifiche disponibili.
0: Grazie alla dottoressa Arianna De Lazzari, specialista in ginecologia e ostetricia presso le sedi del Centro di Medicina di Conegliano e Mestre via Nil De Jotti. Per informazioni, centrodimedicina.com.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
3: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
2: È il momento giusto per scegliere Selex.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: Amata da notai, designer e artigiani.
5: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
4: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred, deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount?
4: Giusti discount.
6: E ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
7: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime.

Che meraviglia di canzone, Lucio Battisti con Il Nastro Rosa. Abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, e questo è sicuramente un capolavoro. Benvenuti, tra poco le ultime notizie a Radio Padova, subito Ermal Meta. Il cielo

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Padova News.
1: Bentrovati, tetto per gli alunni stranieri in classe. La Premier Meloni annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi, secondo cui le misure sono inapplicabili. All'attacco le opposizioni che accusano la Premier di inseguire Vannacci. In Germania altra vittoria dell'ultradestra, l'AfD avanza anche in Pomerania, crolla la CDU, a Berlino vince la sinistra della Linke, il cancelliere Merz parla di disastro ma conferma che resterà la guida del governo. Medio Oriente, rischio nuova escalation dopo Hormuz e gli attacchi degli Houthi, tensione massima per i raid israeliani in diverse aree della regione, inclusa Gaza e sud del Libano. Gli Stati Uniti sollecitano i propri cittadini a prestare massima cautela. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti, la vittima aveva precedenti. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e Francia. È tutto, buona giornata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: all'epoca stavano insieme Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo, un nuovo bacio a Radio Padova alle 10:10, buona giornata. Abbiamo cominciato un'altra ora insieme con la nostra musica e ce n'è di più qui da noi in merito alla musica italiana. Ne abbiamo tre in fila da ascoltare adesso, subito con Gaia, e questa è Bossa Nostra.
1: Tre canzoni in fila.

0: 10:20 abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila e tra poco, come ogni ora, aggiorniamo la situazione del traffico a Nord-Est.
1: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento sulla 28 Porto Gruaro Conegliano. Sono possibili disagi a causa di un incidente in emissione sulla 27 Mestre Belluno verso Conegliano. Sulla 4 Padova Venezia per traffico intenso si verificano code tra Spinelli e Bivia 13 in direzione Milano e si rallenta in direzione Trieste tra Padova Est e Arino. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso si viaggia lentamente tra Venezia e Castellana verso Trieste. Nella stessa direzione si verificano code tra Terraglio e il Bivio per la 27 e si rallenta in direzione Milano tra Castellana e Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova. Che nome?

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.

Tritest vuoto cosmico, Giusy Ferreri su Radio Padova alle 10.32. Non c'è niente di più pieno invece in questi giorni che le spiagge del Veneto. Siamo a settembre inoltrato, il 21 di settembre, quindi insomma l'estate ci sta salutando definitivamente, ma i nostri arenili, le nostre spiagge sono piene. Proprio ieri parlavo con Fabrizio Boscolo di Astoria, che per tutta l'estate ci ha fatto compagnia. Vi abbiamo regalato giornate proprio alla Astoria Beach di Sottomarina, e mi diceva che la stagione va avanti, hanno deciso di prorogare praticamente la chiusura, dicono finché il tempo regge noi teniamo aperti gli stabilimenti balneari. Insomma, questo per quanto riguarda Astoria Beach di Sottomarina, che è da sempre grande amica di Radio Padova. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti con la nostra musica. Adesso c'è una novità, la scopriamo insieme con Cesare Cremonini, e si intitola Paparazzi.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
1: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
2: È il momento giusto per scegliere Selex.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
14: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
15: La disco italiana.
16: Da questo momento
15: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Padova News.
1: Quinta di Serie A, Milan-Lecce 3-0, torna in gol dopo 266 giorni Pulisic. Rossoneri a meno 2 dalla vetta, meno 3 da Juventus, 2-0 all'Atalanta, nota stonata allo stadium, la curva degli ultras bianconeri voltata durante il ricordo di Mazzola. Luciano Spalletti.
2: Sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto e sportività, rispetto e sportività, rispetto e sportività.
1: Oggi alle 14.45 a Milano i funerali di Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio. Azzurri a Coverciano in vista del debutto di venerdì Nations League a Roma contro il Belgio alle 14, conferenza stampa di Roberto Mancini a seguire, doppia trasferta in Turchia e Francia a lunedì 5 ottobre a Bologna, la rivincita con i turchi. Europei maschili di pallavolo, Italia-Danimarca 3-0, azzurri di De Giorgi ai quarti mercoledì contro la Finlandia. Basket, Milano conquista la quarta Supercoppa di fila triplete dopo Coppa Italia Scudetto, a Tortona battuta a Venezia all'overtime. Ciclismo, argento di Filippo Ganna nella prova cronometro dei mondiali di Montreal, oro il quarto di fila al fuoriclasse belga Remco Evenepoel, tra le donne quarta la Longo Borghini, oro alla Svizzera Reusser. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e 2 minuti.
5: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Oh mamma mia, Rosa Chemical alla Radio Padova, ed è proprio con questa canzone che cominciamo un'altra ora. Benvenuti, adesso ne mettiamo in fila tre subito Eros Ramazzotti, e questa è Il mio giorno preferito.
1: Tre canzoni in fila.

0: tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Padova.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Per traffico intenso si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Si rallenta per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre tra Castellana e Marghera in direzione Milano. Ricordiamo che dalle 22 alle 6 nelle notti di lunedì 21 e martedì 22 settembre verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della 28 e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada 27. Gli utenti provenienti dalla 28 e diretti sulla 27 dovranno uscire allo svincolo di Conegliano. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito info

0: viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Wow Cream con Cristina Dori.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E questo è Ultimo, la nuova canzone romantica, 12:37 minuti. Adesso invece un tuffo indietro nel tempo, arriviamo al 1993, quando il grande mitico Blasco, Vasco Rossi, cantava Vivere.
1: Vivere

0: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
1: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1° al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
0: È il momento giusto per scegliere Selex.

insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: hit.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
0: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento,

sente che sta arrivando l'autunno, eh? A parte che non è oggi, è il primo giorno d'autunno. Sappiate che l'equinozio d'autunno sarà tra due giorni, il 23, che tra l'altro è anche l'anniversario del mio matrimonio, tanto per farmi un po' gli affari miei e pubblicandoli tra le altre cose. Allora, attenzione, perché arriva insieme a Rose Villain, che non ci è dato sapere come sta, insomma sappiamo che sicuramente il bimbo è nato, con Gue per questa canzone che si intitola Oh Mamma Mia.

0: Radio Padova Local News.
1: Edizione del Veneto. È morto in ospedale il 15enne investito nella notte tra sabato e domenica a Ponte di Barbarano, Vicenza. Era in bicicletta quando un'auto lo ha tamponato, sbalzandolo prima sull'asfalto e poi in un fossato. Un escursionista, 50enne di Chioggia, è morto ieri pomeriggio a Malga Pozze, ad Enego. È stato colto da un malore mentre rientrava da una camminata con la famiglia. Inutili i soccorsi. Recuperato domenica il corpo di un uomo di origini centroafricane di circa 40 anni in una canaletta di Via della Fisica Malcontenta. Un pescatore ha notato la salma galleggiare ed ha allertato il 113. Un 41enne è finito fuori strada ieri dopo aver perso il controllo del motorino lungo via Castellana a Resana. Soccorso dal suo M118 con elicottero, è ricoverato al Cafoncello. Arrestato un 44enne dominicano responsabile di 4 furti in una notte a Padova. La squadra mobile lo ha individuato anche grazie ad una segnalazione.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 13:04.

Giornalisti a Radio Padova Ritmo Italiano con Sold Out qui nello spazio del Ciao Cri con me Cristina Dori e con tutte voi e tutti voi. Se per caso siete canare o canari, magari questa notizia non vi prende proprio alla sprovvista, se dobbiamo dirla tutta. Io che non sono un canara, quando l'ho letta ho detto caspiterina. Insomma, la scienza ha scoperto che i cani capiscono quando gli esseri umani sono felici. Glielo si legge nel cervello. Le scansioni cerebrali di questi animali dimostrano quanto profondamente comprendono il nostro stato d'animo. Hanno fatto evidentemente delle risonanze, cose di questo tipo. Insomma, sanno davvero quando i loro proprietari pensano che siano stati bravi o cattivi. I nostri amici quattro zampe sono in grado di riconoscere e distinguere le espressioni facciali umane e secondo questo nuovo studio che è stato pubblicato sulla famosissima rivista Science, il loro cervello si attiva particolarmente quando le persone sembrano felici in generale, ma poi sono felici magari appunto perché il cane o la cagnolina sono stati bravi oppure hanno fatto i monelli, loro sanno benissimo poi se hanno fatto delle marachelle, è fatta così. Però che i cani abbiano questa marcia in più è pazzesco, veramente pazzesco. Arrivano i pinguini tattici nucleari, questa è Sorry, scusa, lo siento.

modo di cantare così particolare, Giusy Ferreri, novembre, era il 2008, anche lì insomma tanta acqua sotto i ponti. Allora, intanto buongiorno, buon pranzo, questo è il Ciao Cri a metà giornata di quella che è la programmazione di Radio Padova Ritmo Italiano, con me Cristina Dori, e ricordo ancora una volta con tutte voi e tutti voi, se vi fa piacere, al 328 319 8000. Adesso invece nuova canzone per Gianna Nannini, Meraviglioso Errore. Ciao.

0: Buon vento Giovanotti e Alfa qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Abbiamo parlato poco fa di questa ricerca che ha dimostrato oggettivamente che i cani sono in grado di capire se i loro padroni o comunque le persone che stanno intorno sono felici, se sono tristi, se sono arrabbiati. E c'è un'ascoltatrice che dice: i cani sono meravigliosi e intelligentissimi, ma avendo anche un gatto in casa ti posso confermare che anche loro capiscono quando stai male. Io quando sono stata male, scrive, il mio gatto non mi ha mollata un attimo, non mi lasciava sola neanche per andare a mangiare. Sì che lui è golosissimo. Beh, d'altronde veramente, beh, magari i cani forse hanno un approccio un pochino diverso, il gatto è autosufficiente eccetera, però evidentemente il tuo gatto ha una sensibilità superiore. Detto questo, attenzione, perché a breve arriva una super chicca firmata Radio Padova 1979.
1: Se ti piace questa musica,
2: ora siamo in un roof garden, vedo tutta Roma.
1: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
3: C'era il mio maglione di lana e ora, ora, ora, questa ragazza è meno sola.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Cerco di scordarti ma so che non riuscirò. Vetri neri se giriamo nel retro del Porsche.
1: Radio Padova Generazione Z.

0: Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

con la speranza che tutto per voi stia procedendo piuttosto bene nel corso di questa giornata di inizio settimana, 21esima del mese di settembre, lunedì. Era romantica di Ultimo. Su Radio Padova anche Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. La nuova si intitola Goya. Cosa so?

0: se ti piace questa musica, I'm not alone, so don't forget it. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. The year of the cat. Radio Padova History.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Famila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
2: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1° al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
3: È il momento giusto per scegliere Selex.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.

0: www.radiocompagni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
0: Radio Padova Meteo.
4: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Padova da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un avvio della nuova settimana con pressione atmosferica ancora alta sul Triveneto. Anche martedì 22 settembre il tempo sarà asciutto, ben assolato, qualche nube di passaggio ma in assenza di precipitazioni. Il tutto con clima un pochino più gradevole, le temperature diurne difatti sono in diminuzione, localmente anche i valori minimi a causa dell'ingresso di correnti da est-nord-est. È soprattutto il versante adriatico a risentire di correnti più fredde che scendono verso i Balcani, le stesse riescono a lambire parte del territorio, per il momento apportando solo un calo termico. Per il momento è tutto, ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
0: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Che

L'ultima delle bellissime Ci sei tu di NEC su Radio Padova Ritmo Italiano. Così noi arriviamo alla conclusione del nostro appuntamento di oggi. Tra poco sarete con Franco Ghirardello. Vi auguro di trascorrere un bel pomeriggio per quel che ne rimane e una bella serata di inizio settimana. Noi ci si ritrova domani a partire dalle 14. Sentiamo anche Madame con Marrakesh, Volevo capire.

0: Radio Padova News.
1: L'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparsa a 83 anni. Lutto cittadino a Milano, dove nella Basilica di Sant'Ambrogio si sono celebrati i funerali. Il ricordo di Mazzola nelle parole del presidente dell'Inter, Marotta.
2: Una leggenda della nostra Inter che se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista ma al mondo in generale di chi è appassionato dello sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene.
1: Nuovamente affidata a Roberto Mancini, la nazionale che prepara le gare di Nations League inizia con due forfè: il ritiro a Coverciano, out per problemi fisici, Cristante e Di Marco, al loro posto convocati Ricci e Ruggeri. Europei maschili di pallavolo, oggi Belgio, Repubblica Ceca e Slovenia Serbia completano gli ottavi. Da domani i quarti, che mercoledì chiameranno in causa l'Italia contro la Finlandia. Ciclismo, dopo l'argento di Ganna nella prova elite ai mondiali di Montreal, il giorno delle crono under 23, nessuna italiana in gara tra le donne. Tra gli uomini, speranze azzurre affidate a Nicolas Milesi e Alessandro Cattani. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 e 6 minuti.
5: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.

Eros Ramazzotti con Terra Promessa, noi vi promettiamo di passare insieme un bellissimo pomeriggio, grazie da parte mia, benvenuti, questa è Radio Padova con me Franco Ghirardello, fino alle 8 di questa sera come sempre vi chiediamo di darci una dritta, di raccontarci il vostro lunedì, come sta andando, come è iniziata, come è partita questa settimana, molti hanno terminato, concluse le ferie per sempre o perlomeno fino al 2027 o forse magari meglio per qualcuno chi farà una bella settimana bianca a dicembre, beati voi che ci state già pensando, quindi 328 319 8000 per scrivere a Radio Padova, meglio ancora se ci fate sentire la vostra voce con un vocale. Si torna a sabato sera, la prossima canzone di Mara Sattei con Enrico Nigiotti.

0: Un'emozione inaspettata quella di Raff su Radio Padova alle 17:20 minuti, tra poco un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico, la situazione sulle nostre autostrade del Veneto a cura di Viaggiando.
1: Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova è

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto ancora, ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico intenso si registrano rallentamenti con code nel tratto fra l'innesto con la superstrada Pedemontana-Veneta e Verona-Est sulla carreggiata in direzione Milano. Non giungono al momento altre segnalazioni di disagio per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Ricordiamo dunque che questa notte fra le 22 e le 6 sempre sulla Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Peschiera del Garda, questo in uscita per il traffico proveniente da Milano, naturalmente a causa di lavori. Sempre per lavori sulla tangenziale di Mestre fra le 21.30 e le 5.30, nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano per attività di manutenzione delle barriere stradali. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Con questo è tutto. Delle barriere stradali il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste e a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessioni.

Francesca Michelin con Strega Comanda, siete su Radio Padova, 19:29 minuti, tra poco anche nuovo aggiornamento per quanto riguarda il meteo, quindi avremo Paolo Corazzon di Trevi Meteo a farci compagnia. Rimanete qui, c'è Ligabue.

0: Radio Padova Meteo.
1: Ci colleghiamo con Trebi Meteo, c'è Paolo Corazzon. Buonasera Paolo, bentornato.
2: Ma buonasera, grazie, buonasera Franco, buonasera a tutti. Allora guarda, questa settimana vedrà l'inizio ufficiale dell'autunno, perché mercoledì cade l'equinozio e comincia l'autunno. E l'autunno ci proverà anche a farsi sentire, ma in realtà con risultati molto limitati, nel senso che domani avremo un leggero calo delle temperature al nord-est, 2-3 gradi in meno, arriva un po' di vento, vento da nord, magari porta anche qualche nuvola, però in realtà senza grandi conseguenze. Avremo però appunto temperature leggermente più basse, e poi avremo un secondo momento tra giovedì e venerdì in cui ancora arriverà del vento, ancora un leggero calo delle temperature, quindi insomma in settimana le temperature caleranno un po'. Giovedì probabilmente arriveranno anche un po' di nuvole e qualche pioggia. Però per concludere ti anticipo che se tutto sarà confermato nel weekend il tempo si riprende, settimana prossima alta pressione, quindi avremo ancora giornate settimana prossima più estive che autunnali, quindi si prova l'autunno ma non ce la fa molto, diciamo così.
1: Grazie mille, grazie per queste news. Paolo Corazzone di Trebi Meteo, buona serata. Ciao Paolo, grazie.
2: Grazie, ciao.
0: Questa è Radio Padova. Radio Padova.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo
1: Veggie Good. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
5: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
4: È il momento giusto per scegliere Selex.
6: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
7: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
6: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
8: Ha dimenticato i discount.
6: Giusti discount.
8: Ormai non vale più.
6: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

Lupo, Lucio Dalla qui su Radio Padova. Oltre visivamente anche vedere tutta la storia del lupo, ci immaginiamo anche il grande Lucio che la canta, e così insomma sempre davanti ai nostri occhi il grande artista che era. Va bene, Maninni su Radio Padova con Adesso Ciao, e ci salutiamo.

0: Radio Padova News.
1: La scuola sia inclusiva, lo ha detto il cardinale Zuppi, presidente della CEI, aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi Italiani.
2: Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica, il contesto sociale determinano le opportunità di apprendimento di un ragazzo. La scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace. E di inclusione.
1: Non ci potrà mai essere una macchina, per quanto intelligente, al posto di un insegnante, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella aprendo l'anno scolastico ad Amatrice. Le mie parole sono state fraintese, mi scuso con le donne, non le ho mai volute offendere, così il Ministro degli Esteri Tajani risponde alle critiche dopo il suo intervento dei giorni scorsi. Primo giorno di lavoro per l'Italia che prepara il debutto in Nations League venerdì a Roma contro il Belgio, verso l'esordio del Mancini bis al suo secondo mandato come CT della Nazionale. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e 2 minuti.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

piace questa musica. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Hey country girl, ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara a Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon lunedì sera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico ancora sostenuto segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra rotatoria Miranese e Castellana. Vi ricordiamo che per lavori notturni dalle ore 21.30 di questa sera lunedì 21 settembre alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Auriago in direzione Milano. Sempre per lavori dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina giorno 22 verrà chiusa la rampa di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada A28 Portogruaro-Conegliano e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada A27. Gli utenti provenienti dall'autostrada A28 diretti sulla A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Infine, sempre per lavori, dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di uscita di Peschiera del Garda ai mezzi provenienti da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difeso.

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
1: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
2: È il momento giusto per scegliere Selex.
3: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Padova.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora

0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Ma poi quando chiava l'acqua non vuole va.
0: Radio Padova Italia.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova.
1: Sei il primo mio pensiero che al mattino mi sveglia, l'ultimo desiderio che la notte mi culla. Max Pezzali, eccoti.

Ciao, sono Max Edupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici?

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 21 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani, martedì 22 settembre. Traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Ricordiamo che fino alle ore 6 del 22 settembre resteranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della 28 e le due direttrici Belluno e Venezia della 27. Gli utenti provenienti dalla 28 e diretti sulla 27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Sulla tangenziale di Mestre per lavori fino alle ore 5.30 del 22 settembre resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Brescia-Padova, sempre fino alle ore 6 del 22 settembre per lavori, resterà chiuso lo svincolo di Peschiera in uscita per chi proviene da Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggio. Viaggiando è tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con Radio Padova.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova". Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: Mentre lui le insegnava a fare l'amore, lei gli insegnava ad amare. Fabrizio De André, canzone dell'amore perduto.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Sono le 22 e 57 minuti.
3: Radio Padova.
4: Radio Padova. Questa è Radio Padova.